cose. Dicono le streghe partono, in silenzio forse salgono, vanno su anche loro, sui monti fra gli alberi dici tu. D'oro, dall'incresta, non esiste più la linea, quella che divide tra il sopra e il niente. Sento le

vedo ne mangio, poi capisco, dovrò star qui all'ombra nel freddo, mentre parte il sole e cuora il vento.

0: da lontano.
1: La perde, lo so.
0: Alzi le braccia.
1: E quella è il vento.
0: Apri la bocca. Sotto è il vento. C'è un pino verde sotto al pino.
1: Perde, lo so.
0: Ci sei te.